0: under Mikhail Haydn's name, two of those duos. Here's a bit more by Mozart, Ildebrando d'Arcangelo, bass baritone, singing this from Mozart's Don Giovanni.
1: In Calabino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Centro di piazza, qualche ragazza, te con quella cerca menar.

Alla verità una decina devi aumentar, entra in piazza qualche ragazza teso d'orbella per camminar. Alla verità domattina